0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Octubre 2026. Los 40, la radio de los conciertos.